0: Ore balabasso dire cantare bana barabasso dire cantare la rabasso. Tre.
1: Programa Manhã com Cristo.
2: Programa Manhã com Cristo.